0: finances e viene a cercare di non dire hai un mondo per vedere un mondo così in fine
1: Beba
2: Wey, è no ma se fa Rayo Globin Sir è una apps è un mojo drew è un rich in iron folic acid è una B vitamin e un in drew kukua è ma body no e ni
0: Wundima Wundima e ti nye anyo wene yeka
1: Jerry Ja
0: e ni a madama mua capsules na
2: o e si ya na uye ya wadam fune kachire o se kona kope iron wuni pebiye ma wakotan presen na iron e ye Rayo Globin o biye ti nu kona kono mna dredo muna pebe bitu wine on the tree hey side effect I don't know.